Grazie. Muito obrigado. Muito obrigado. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi che siete qui questa sera e grazie alla gente che mi ha invitato per fare questo, perché per me è come un sogno. Ma per me è stato veramente un sogno essere vicino a Giulietta e a Federico Fellini.

Grazie. Muito obrigado. Muito obrigado. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi che siete qui questa sera e grazie alla gente che mi ha invitato per fare questo, perché per me è come un sogno. Ma per me è stato veramente un sogno essere vicino a Giulietta e a Federico Fellini.